0: Dort fühlt sich verbessert in der Zukunft.
1: The great artist of tomorrow will go underground.
2: Ich bin wieder mal ratlos, was die Zukunft bringt. Ich wünsche mir Zuversicht in der Zukunft.
3: Voce del futuro.
4: Darling, the future is owned by you and me.
5: Auch die schönste Zukunft hat irgendwann ein Ende.
2: Tenho saudades de bom futuro.
6: Ich wünsche mir, dass da, wo Krieg ist, kein Krieg mehr ist und da, wo kein Krieg ist, kein Krieg ausbricht.
7: Amanhã vai ser outro dia. Uma frase da canção Apesar de Você, de Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia.
8: Ich wünsche mir, dass die Welt besser wird. Und wenn jeder jeden Tag etwas tut, was die Welt ein kleines bisschen besser werden lässt, dann muss die Welt doch besser werden.
9: Don't look at me that I'm the future. Don't look at me that I'm the future. Don't look at me that I'm the future.
10: Das Patriarchat ist noch nicht abgeschafft. Ich will das Matriarchat wieder haben.
11: Today, I'm afraid of water.
12: Siempre he creído que deben ser largos y confusos. Las cartas de despedida, sobre todo. Se suelen enumerar cosas que se quisieron hacer y nunca sucedieron, o simplemente sentimientos desplegados en líneas y líneas de un efervescente tecleo doloroso.
13: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale.
5: I futuri non realizzati sono solo reali del passato, reali secchi.
14: Anche quest'anno non piove.
13: Penso anche
14: e la paura che il paesaggio scomparisca
13: è sempre più crisi.
15: Saluti a tutti, ciao, ciao.
13: E a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei quando nasci. E beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo e dal patriarcato. E mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare, e che in realtà sta già un po' succedendo. Però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità sarebbe la norma, sentire, vedere. Persone con una storia diversa, sì.

0: fun to play with you.
1: Arigato. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah